0: Nachte, nachte.
1: Nachum veviet il processo Gregora. Ia cemmi lo spagni. Nei se vana.
0: Se scomparti o va, voi mandant, antre.

se sesto di mesa ne capsale o testamento alla opa e veste prospet mi odince ucini il gusti por si se ni ve prospiet

0: Marti!
1: Registrato
2: la! Ed no, so, so, da mi nea, ed no, ci tu posso, ma successas, vivite! Ed oro, così felis es mani, se le lunga ti grego, ad un estranche scovato, ad un estranche scovato,
1: ad un estranche scovato,
2: Of
1: Shem Dovoli Pantus.